0: Opim suo.
1: Yesu no santi mai.
0: Opim suo.
1: 104.7.
0: Opim suo.
1: Yesu no santi mai.
2: Opim suo FM 104.7. Yesu no santi mai.
3: Me se amamre ni kasapenti ma wani nyi se wose yenko kumase menhi ahimfi amamre fikesiem ekoti opemso 104.7
1: opemso abama kana mai
3: kumase FM ahodo aduoso wonson owinya se wosom asanteman sompa achichiri de asabusua house ni besie zuria unity biakoye nti owinya ni mbankro odonchia love nchia hello Angels, abofo mputi, ne dene ne feye. Esne bosome fune hoja mi kedi, sweet or de. Naso ben wampa wakazme, na abe unse,